comprendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal hier. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. Et vous avez compris aussi, madame? Capito. Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?